filona di aras. Prevai gatinan colese, mandi a siga gatando, hai congi singe la chemo navira.

yeso akwantifo ijana kono kusiesi baby amaye enche bia obesa baby o bisan ho se waye krado oba eneya waye krado so onene be